0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: E ciao a

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza. Oh, baby, we'll be old, think about the stories that we could have told.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo primo di agosto. Vediamo segno per segno che cosa hanno preparato gli astri per noi. Ariete, la salute è discreta ma non dovete abusarne. Toro, riflettete su quanto vi capiterà di sentire nell'arco della giornata. Gemelli, avete le carte in regola per ottenere ciò che desiderate. Cancro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Leone, un incontro amoroso avrà certamente buon esito. Vergine, seguite i suggerimenti dell'intuito e gestite i vostri impegni con calma. Bilancia, vediamo che il programma è una breve gita in compagnia della persona amata. Scorpione, rischiate di fare un passo falso con una persona a cui tenete molto. Sagittario, trascorrete una giornata molto serena e tranquilla. Capricorno, riuscite a trascorrere una giornata secondo i vostri piani. Acquario, avrete una notevole dose di fortuna in campo sentimentale e come sempre concludiamo con i pesci a cui diciamo avrete ottime possibilità in campo sentimentale. Per oggi è tutto con il nostro oroscopo, appuntamento a domani.
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed è arrivato il sabato ed è arrivato anche il mese di agosto. Buongiorno, benvenuti. Sabato mattina, primo di agosto, 213esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:56, tramonterà alle 20.

0: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Elza Ar e Sant'Alfonso Maria de Liguori. Sant'Alfonso è il protettore dei teologi.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

il compleanno VIP di oggi, e allora facciamo tanti auguri a Giancarlo Giannini, attore nato alla Spezia nel 1942. Buon compleanno anche ad Adriano Sofri, nato a Trieste, giornalista, scrittore, attivista, protagonista discusso dei cosiddetti anni di piombo, nato anch'egli nel 1942.

momento di andare a vedere cos'è capitato negli anni in questa data, il primo di agosto, e iniziamo dal 30 avanti Cristo, quando con la conquista di Alessandria l'Egitto diventa una provincia romana. 1291 viene formata la Confederazione Svizzera. 1498 Cristoforo Colombo scopre il Venezuela. 1831 viene aperto il London Bridge. 1865 in Italia esce il primo numero del Sole 24 ore. 1873 inizia il servizio a San Francisco il primo tram. 1907 inizia il primo campo scout della storia. Inizia così il movimento scout. 1976 Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania sulla pista del Nürburgring. 2005 entra in vigore nell'Unione Europea il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata ed internet.

notizia legata alla data di oggi ci porta al primo di agosto del 1907, quando nasceva lo scautismo. Sull'isola di Brosnia, nella baia di Paul, sulla Manica, si raduna un gruppo di 20 ragazzi con 7 adulti in veste di coordinatori. È il primo campo scout della storia. Nato da un'idea del generale inglese Sir Robert Baden-Powell, lo scautismo si pone come una proposta educativa ed esistenziale, complementare alla famiglia e alla scuola.

0: sei.
1: I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda Santa Elza Ar e Sant'Alfonso Maria de Liguori. Sant'Alfonso è il protettore dei teologi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza, weekend.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Bentrovati dalla redazione, vi aggiorniamo sul meteo del Vicentino. Continua la fase di caldo intenso sulla nostra provincia con l'anticiclone che mantiene temperature ben superiori alla media del periodo. Per oggi sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche annuvolamento in più verso sera. Sulle zone montane possibile sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi, con qualche possibile sconfinamento verso la pedemontana. A Vicenza e in pianura minime intorno ai 25 gradi e massime tra 36 e 37 gradi. Domenica ancora sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi. Temperature stabili con minime sui 25 gradi e massime vicine ai 37. Lunedì situazione simile, tempo stabile in pianura ma con instabilità sulle montagne nelle ore più calde. E così per i prossimi giorni della settimana. Per ora è tutto, buona giornata e naturalmente buon weekend.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Hit music. Hit music. Sounds like this.
0: Radio Vicenza. Weekend.
7: More music.
0: Radio Vicenza.
8: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: primo di agosto, quella di oggi è la giornata mondiale del World Wide Web, questa grande invenzione che ha unito il mondo, o almeno ha reso le comunicazioni alla portata davvero di tutti. Siamo in chiusura, vi auguro un buon sabato, buon weekend, ma se lo volete ci sentiamo anche domani mattina, sempre a quest'ora.
1: Brioche e cappuccino.
2: Radio Vicenza, weekend, la migliore musica.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alì Aliper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà!
6: Alì migliora la vita.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Si viaggia in coda sempre verso Trieste anche sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Rallentamenti per traffico sostenuto sono possibili inoltre lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto

0: Sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Pubblicità.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bar.

di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo primo di agosto. Vediamo segno per segno che cosa hanno preparato gli astri per noi. Ariete, la salute è discreta, ma non dovete abusarne. Toro, riflettete su quanto vi capiterà di sentire nell'arco della giornata. Gemelli, avete le carte in regola per ottenere ciò che desiderate. Cancro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Leone, un incontro amoroso avrà certamente buon esito. Vergine, seguite i suggerimenti dell'intuito e gestite i vostri impegni con calma. Bilancia, vediamo che il programma è una breve gita in compagnia della persona amata. Scorpione, rischiate di fare un passo falso con una persona a cui tenete molto. Sagittario, trascorrete una giornata molto serena e tranquilla. Capricorno, riuscite a trascorrere una giornata secondo i vostri piani. Acquario, avrete una notevole dose di fortuna in campo sentimentale e come sempre concludiamo con i pesci a cui diciamo avrete ottime possibilità in campo sentimentale. Per oggi è tutto con il nostro oroscopo, appuntamento a domani.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, vi aggiorniamo sul meteo del Vicentino. Continua la fase di caldo intenso sulla nostra provincia con l'anticiclone che mantiene temperature ben superiori alla media del periodo. Per oggi sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura, con qualche annuvolamento in più verso sera. Sulle zone montane possibile sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi, con qualche possibile sconfinamento verso la pedemontana. A Vicenza e in pianura, minime intorno ai 25 gradi e massime tra 36 e 37 gradi. Domenica ancora sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi. Temperature stabili con minime sui 25 gradi e massime vicine ai 37. Lunedì situazione simile, tempo stabile in pianura ma con instabilità sulle montagne nelle ore più calde. E così per i prossimi giorni della settimana. Per ora è tutto, buona giornata e naturalmente buon weekend.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas Vicenza.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, ben trovati qui per un nuovo aggiornamento con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo code in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 e tra Ridi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Padova-Venezia, code per lo stesso motivo tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si segnalano inoltre possibili rallentamenti lungo l'intero percorso della A4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: 4504 Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

4504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Guarda che bella coppia!
6: Quei due lì davanti?
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida a gusti assortiti a 2,89€.
6: La coppia dell'estate è perfetta!
5: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo

0: Secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon sabato mattina, ben trovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste, tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessalto e San Stino di Livenza, tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23, in uscita allo svincolo di Redipuglia e ancora sempre in direzione Trieste, in colonnamenti tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste, sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle anche in questo primo di agosto. Vediamo segno per segno che cosa hanno preparato gli astri per noi. Ariete, la salute è discreta ma non dovete abusarne. Toro, riflettete su quanto vi capiterà di sentire nell'arco della giornata. Gemelli, avete le carte in regola per ottenere ciò che desiderate. Cancro, in questa giornata Venere entrerà nel vostro segno. Leone, un incontro amoroso avrà certamente buon esito. Vergine, seguite i suggerimenti dell'intuito e gestite i vostri impegni con calma. Bilancia, vediamo che il programma è una breve gita in compagnia della persona amata. Scorpione, rischiate di fare un passo falso con una persona a cui tenete molto. Sagittario, trascorrete una giornata molto serena e tranquilla. Capricorno, riuscite a trascorrere una giornata secondo i vostri piani. Acquario, avrete una notevole dose di fortuna in campo sentimentale e come sempre concludiamo con i pesci a cui diciamo avrete ottime possibilità in campo sentimentale. Per oggi è tutto con il nostro oroscopo, appuntamento a domani.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Weekend. Radio Vicenza. Weekend.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione, vi aggiorniamo sul meteo del Vicentino. Continua la fase di caldo intenso sulla nostra provincia con l'anticiclone che mantiene temperature ben superiori alla media del periodo. Per oggi sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura con qualche annuvolamento in più verso sera. Sulle zone montane possibile sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi con qualche possibile sconfinamento verso la pedemontana. A Vicenza e in pianura minime intorno ai 25 gradi e massime tra 36 e 37 gradi. Domenica ancora sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi. Temperature stabili con minime sui 25 gradi e massime vicine ai 37. Lunedì situazione simile, tempo stabile in pianura ma con instabilità sulle montagne nelle ore più calde. E così per i prossimi giorni della settimana. Per ora è tutto, buona giornata e naturalmente buon weekend.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto.
6: Bentrovati, giornata da bolino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi è sabato 1 agosto con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti oltre che su tutte le autostrade del territorio veneto lungo la Romea, sulla Gardesana orientale e sulla statale 51 di Alemagna. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria del Veneto. Tuttavia sulla statale 16 Adriatica è ancora presente un cantiere in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella dove si transita a senso unico alternato. Possibile formazione di code nelle due direzioni. E ancora sul fronte della transitabilità ricordiamo i lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Verona Sud del bivio con la A22 del Brennero dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Amigo, si la ves, dile che tu me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon sabato mattina, bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, oltre al traffico sostenuto con rallentamenti lungo l'intero percorso, è segnalato un incidente che sta provocando code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna, sempre in direzione Venezia. Code segnalate sulla A4 Padova-Venezia per il traffico sostenuto in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove in direzione Trieste code registrate tra Cessalto e San Stino di Livenza tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in uscita allo svincolo di Re di Puglia e ancora sempre in direzione Trieste in colonnamenti tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi sabato 1 agosto nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo

0: nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: Weekend! Hits, hits, hits! Music! Now!
3: Buongiorno amiche e amici, anche in questo primo sabato di agosto siamo qui in diretta, pronti a farvi compagnia, naturalmente fino a mezzogiorno con notizie, curiosità, ospiti e tanta tanta buona energia. Io sono Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, e vi accompagno in questa mattinata estiva tutta da vivere. Un saluto speciale a chi ci sta ascoltando sotto l'ombrellone, che invidia, a chi finalmente è in ferie e si sta godendo un po' di meritato relax, a chi invece è rimasto a casa e si gode una giornata tranquilla, e naturalmente un grande abbraccio anche a chi oggi è ancora al lavoro con la radio accesa a tenere compagnia. Che siate in viaggio, in cucina, in ufficio o semplicemente con un caffè in mano, restate con noi. È sabato mattina, è agosto ed è il momento giusto per iniziare insieme una bella giornata su Radio Vicenza. Un saluto speciale va a tutti gli scout che sono all'ascolto, perché il 1° agosto del 1907 è nato il vostro movimento sull'isola di Brownsea nel Regno Unito, con il primo campo scout organizzato dal fondatore, naturalmente Robert Baden-Powell. Ma il 1° agosto del 1291 è nata la Confederazione Elvetica e quindi si celebra come festa nazionale svizzera. Un saluto a tutti gli amici svizzeri. Allora, oggi un caro, naturalmente, saluto ad Alfonso e Alfonsina. È il vostro onomastico Sant'Alfonso Alfonso Maria di Uori, che è nato a Napoli nel 1696, venerato come dottore della Chiesa. Auguri di buon compleanno all'attore Giancarlo Giannini, per lui sono 84 anni, e a Jason Momoa, un po' più giovane, le candeline sono 47. Ma che settimana è stata per quanto riguarda la cronaca su Vicenza e provincia? Senza dubbio la notizia della settimana, anche per il respiro nazionale che ha avuto, riguarda Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, che aveva denunciato un attentato incendiario davanti alla propria abitazione e minacce legate anche alla sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio. È ora purtroppo indagato dalla Procura di Vicenza per ipotesi di incendio, calunnia e simulazione di reato, perché secondo gli investigatori l'attentato addirittura sarebbe stato organizzato dallo stesso Cappellari. Ne parleremo questa mattina con un decano dei giornalisti vicentini, corrispondente dell'ANSA, Luca Pozza, giusto per fare un po' il punto della situazione. Per la rubrica Le belle notizie, questa forse lo è per metà, perché ci sono anche conseguenze negative. Comunque riguarda la linea TAV-TAC, quindi treno alta velocità, alta capacità, tra Verona e Vicenza, entrata nella fase più impattante dei lavori. Quindi bene, sono partiti i lavori, però sono previste sospensioni della circolazione ferroviaria, con treni deviati o sostituiti da autobus, e sul fronte stradale chiusure temporanee, come per esempio quella dell'importante strada del Melaro. Questa sì invece è una bella notizia. Vicenza è entrata nella top 10 delle province più sportive d'Italia. La classifica del Sole 24 Ore colloca la provincia vicentina tra le prime 10 per indice di sportività, grazie ai risultati delle società sportive, alla diffusione della pratica sportiva, ma anche all'organizzazione di eventi. Ma attenzione, perché oggi non sarò solo qui questa mattina. No. Con me in studio ci sarà una nuova voce ad affiancarmi. Una bella sorpresa che scopriremo tra pochissimo. Intanto però partiamo con la musica, e naturalmente tra le tante proposte estive made in Italy arriva un funkettone che non ti aspetti, soprattutto se arriva da Francesco Gabbani con la sua

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Non tengo più di nero, eppure ballo ancora il summer funk. Quel di nero mi ricorda un successo di molti anni fa. Sempre estate, naturalmente, sempre musica italiana. Ancora buongiorno, 10 e 10 minuti, sempre in diretta, lo saremo fino a mezzogiorno, anche in questo sabato 1 agosto su Radio Vicenza. E questo nostro appuntamento che oggi si arricchisce anche di un'altra presenza, una presenza femminile che è nostro ospite, si chiama Giovanna Manzato. Buongiorno Giovanna.
2: Buongiorno Martino, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza. Per me, insomma, devo dire che è un onore e una gioia essere da questa parte della radio ad accompagnarvi e niente, grazie per avermi permesso di intromettermi nel tuo contenitore.
0: È un piacere, anche perché, cari amici vicentini, Radio Vicenza, noi siamo aperti e apriamo le porte anche agli stranieri, anche a chi arriva da altre province.
2: Da altre province.
0: Una provincia in particolare dove adorano un'erba viola.
2: Un'erba viola.
0: E soprattutto adorano le bollicine.
2: Ok.
0: Quindi radicchio e prosecco.
2: Perfetto.
0: Da Treviso,
2: esatto,
0: giusto?
2: Esatto. Arrivo dalla provincia di Treviso, ridente località, e anche il tiramisù, aggiungo.
0: Perché certo,
2: poi insomma
0: certo.
2: Ha dato proprio la nascita, gli annali a questo dolce che poi è diventato famoso in tutta Italia. Vabbè.
0: Allora, senti Giovanna, tu sei anche giornalista, quindi la tua attività spazia un po' a 360 gradi. Naturalmente i liberi professionisti devono cogliere l'attimo, come si suol dire.
2: Sempre.
0: Ma soprattutto so che tu sei, come dire, incentrata molto sulle interviste.
2: Certo, insomma, il primo amore è sempre quello della radio, quello che ci catapulta in questo meraviglioso mondo della musica per quello che mi riguarda, quindi un sacco di interviste e soprattutto tanto anche intrattenimento, no? La voglia di accompagnare le persone magari mentre sono in viaggio, mentre sono in macchina, mentre stanno raggiungendo la meta delle loro vacanze. Pensa, io sono venuta verso Vicenza e c'era un sacco di gente, c'era infatti ovviamente l'autostrada che indicava direzione Venezia, code da bollino nero oggi.
0: Oggi sì, attenzione, io ne approfitto
2: quindi,
0: anche per insomma dire di usare prudenza, cautela, pazienza, perché magari ci si innervosisce un pochino, è vero, con queste code lunghissime, quindi attenzione, fate come tanti, quindi sintonizzatevi su Radio Vicenza, un po' di tranquillità, FM oppure DAB, perché con il DAB si va ovunque, quindi con il digitale radiofonico, se la vostra auto è immatricolata dopo il dicembre 2020, il DAB ce l'avete e Radio Vicenza vi accompagna ovunque. Senti, le interviste più importanti, più particolari, più curiose che hai fatto in questi ultimi anni, qualcosa insomma da raccontare?
2: Da raccontare, hai parlato, cioè, anzi abbiamo ascoltato poco fa l'ultimo singolo di Francesco Gabbani, mi è capitato di intervistarlo e devo dire che insomma è un personaggio molto eclettico, molto ironico e quindi si racconta. Sono anche quelle interviste, tu da giornalista sai bene, no? Che sono un po' spinose, ad un certo punto magari fai una domanda che può essere scomoda e lui magari sorride e dice ma perché mi hai fatto questa domanda che insomma diventa pesante. Lui mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto l'intervista che ho fatto qualche tempo fa a Ermal Meta, oppure ancora Francesco Tricarico, recentemente mi è capitato di ripescare lui, che è un personaggio un po' particolare, no? Sui generis, ci piace molto.
0: Ecco, cara Giovanna, tu devi sapere, non so se lo sai, ma chi viene in studio deve pagare pegno, un dazio, piccolo dazio, ma per te è facile, mentre per un sindaco, per un presidente di provincia è un po' più difficile, per te credo venga naturale dirci qual è una delle tue canzoni preferite, perché lo è e soprattutto ce la devi anche annunciare.
2: Allora, è difficile in questo caso perché ovviamente vivendo in qualche modo di musica ci sono tante canzoni che hanno segnato un po' il mio percorso così radiofonico e giornalistico, però devo dire che quest'anno c'è una canzone che segna l'inizio dell'estate per me ed è la canzone di, una canzone di Cesare Cremonini, perché è stato il primo concerto che ho visto in quest'estate, insomma era il 31 maggio, la data zero di Gorizia, e quindi il tempo, il clima, il meteo era molto favorevole, non c'era quest'afa e lui è stato strepitoso. E mentre raggiungevo Gorizia c'era ovviamente Cesare Cremonini di sottofondo e c'era quella canzone che si intitola Logico, Logico è tutto quello che so, che ha un testo secondo me meraviglioso, e quindi voglio dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza.
0: Grazie, allora alle 10:15, sabato 1 agosto, in diretta naturalmente su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Sempre insieme, sono le 10:28 minuti. Tra poco avremo il nostro primo ospite, che è il collega giornalista Luca Pozza, per parlare di molte cose, ma anche di quel fatto, insomma, che in settimana ha un po' scosso tutti con quella vicenda che riguarda un cronista, un giovane cronista di Enego. Però prima con Giovanna Manzato, che questa mattina mi accompagna in questa bella puntata di sabato 1 agosto, vorrei fare un piccolo iniziale excursus per quanto riguarda gli eventi della provincia e della città in questo sabato 1 agosto e domenica 2, weekend ricchissimo, naturalmente un sacco di cose, però eccoci con l'elenco, insomma, per sapere dove andare, feste, festine, sagre, sagrette. Si parte
1: con Sovizzo. Fino a domani c'è lo stand gastronomico con specialità diverse ogni sera, questa sera calici di stelle, le notti del vino, quindi da non perdere se siete amanti proprio anche dei sapori.
0: Esatto, perché anche a Breganze ci sono degustazioni di vini DOC con specialità del territorio. Ma poi c'è una cosa molto rocchettara, è vero?
1: Sì, infatti questa sera e domani sera Skyfall Rock Contest a Marana di Crespadoro, questo contest tra 8 band emergenti sul terrazzo panoramico del Marsec, giusto? Leggo
0: sì,
1: bene?
0: Marsec, certo.
1: Ovviamente c'è tutto arricchito anche da uno stand gastronomico, ci saranno le votazioni da parte del pubblico e domenica sera le finali, il concerto di De Ira con ingresso a offerta responsabile.
0: Ne parleremo ancora di questo evento,
1: certo,
0: perché merita, perché è una cosa molto molto carina, molto particolare, il rock che guarda le stelle. Invece una cosa un po' più seria, un po' più particolare, al Sacrario Militare sabato, quindi oggi ad Asiago, Roberto Saviano parla di cose importanti, uno spettacolo racconto sulla memoria della guerra. L'ingresso è gratuito.
1: Invece a Monte Longara, sempre ad Asiago, ci sarà concerto all'alba nella natura con il maestro Diego Basso e Mietta in concerto questa sera alle 21.
0: Opera Estate Festival 1 e 2 agosto a San Nazario a Bassano del Grappa con teatro e musica.
1: A Vicenza l'escursione in barca sul retrone con i racconti storici, e assolutamente da non perdere.
0: E poi invece, se volete rinchiudervi in un bel cinema, lo potete fare, e vi facciamo anche sapere che cosa si può andare a vedere proprio in questo weekend, in questi giorni.
2: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music.
3: Now. 10:35 minuti, sempre in diretta. Martino Montagna, questa mattina anche con Giovanna Manzato, collega. Quindi.
4: Grazie,
3: cara
4: Martino,
3: Giovanna.
4: Grazie.
3: È un piacere averti qui e non c'è due senza tre, e quindi abbiamo voluto un terzo giornalista per parlare di un caso particolare che abbiamo detto in settimana ha fatto molto scalpore. Con noi, infatti, collegato c'è Luca Pozza. Buongiorno Luca.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
3: Allora, Luca Pozza è il corrispondente dell'ANSA per Vicenza, poi lo è anche di Tutto Sport, ma intanto concentriamoci naturalmente con l'ANSA, che ha dato notizia, come tutti noi, anche Radio Vicenza, insomma, di questa vicenda piuttosto eclatante, perché la procura ha indagato sugli attentati e le minacce subite da Adriano Cappellari, questo giovane cronista di Enego, e ha scoperto che probabilmente, naturalmente usiamo il condizionale perché c'è un'inchiesta in corso, lui ha chiesto anche di essere interrogato con i suoi avvocati perché vuole spiegare, però insomma in cambio evidentemente di una certa notorietà pare che abbia inscenato un po' tutto, anche l'incendio della sua abitazione. Ecco, una vicenda che evidentemente ha fatto un po' scalpore anche a livello nazionale. Tu Luca, che idea ti sei fatto, insomma, perché veramente insomma abbastanza eclatante come vicenda?
5: Sì, premesso che non ho seguito personalmente la vicenda, se ne sono occupati altri colleghi, quindi okay. Un po' come tanti altri, ho letto anch'io, ho sentito anch'io, sì. Mi sono un po' informato. Ma è una storia effettivamente strana, difficile da capire, credo sia anche difficile arrivare a delle conclusioni. Certo che è un fatto sconcertante, come dici tu, perché qui non si tratta, e qui te lo dico insomma dopo diversi decenni facendo questo mestiere, facendo anche cronaca nera, cronaca giudiziaria, qui non si tratta di un procurato allarme, qui si tratta di un qualcosa di grave, perché qui per eventualmente inscenare, usiamo tutti i condizionali del caso, questa situazione è stato usato dell'esplosivo, e quindi potevano esserci anche dei danni, perché quando usi dell'esplosivo non sai mai come può andare a finire, quindi potevano esserci dei danni gravi, potevano esserci dei feriti, lui stesso o chi è stato avrebbe potuto farsi del male, per cui sorprende proprio il tono dopo c'è stata la lettera anonima con i proiettili, e va bene, lì può essere anche già successo altre volte. Quella di inscenare questo con l'esplosivo è stata sconcertante in un paesino, soprattutto come Enego, dove tutti si conoscono, dove tutti sanno di tutti, per cui anche perché questo ragazzo, perché ha poco più di 20 anni, e per cui non si capisce dove volesse arrivare, se non avere popolarità, che ha sicuramente avuto, però capisce anche l'imbarazzo di tutti. Mi pare aver capito che ovviamente poi lì, quando è in queste situazioni qua, il sindaco non parla, nessuno vuole parlare, perché è chiaro che sono un po' tutti in difficoltà, ecco, questo da un punto di vista giornalistico.
3: Sì, tra l'altro però, Luca dimmi, bisogna anche tenere presente che lui adesso aveva la scorta. Ok?
5: Sì,
3: quindi aveva ottenuto la scorta, e la scorta costa, adesso voglio dire.
5: No, è particolarmente grave questa situazione, proprio perché uno che aveva la scorta poi in qualche modo era stato coinvolto la Premier Meloni, per cui sai, qui non si trattava di politica proprio altopianese, locale, qui si erano andati proprio a livello nazionale, per cui effettivamente il caso sconcertante è stato proprio è stato proprio anche questo aspetto che giustamente sottolinei tu.
3: Mi è piaciuto molto l'intervento di Don Patriciello, no? Che è il prete di Caivano, lui sì, coinvolto in minacce di mafia riscontrate e accertate, che ha detto che è rimasto basito perché lo ha conosciuto, no? Si sono conosciuti, insomma ci sono stati anche molti articoli di cronaca, gli ha detto: guarda, adesso pentiti, di la verità, pentiti e rialzati. Secondo me sono belle parole, insomma.
5: Sì, belle parole, però parole anche di uno che è rimasto sconcertato, perché lui viene su, venuto da Enego, è andato a Bassano, si spende anche per questa situazione qua, poi scoprire che è tutta una montatura, credo che lui sia andato in difficoltà. Poi sai, lui, visto il ruolo che ha, ha dato questa disponibilità, però credo che sia molto in difficoltà anche lui, ecco, proprio per quello che si è venuto a creare, per cui vedremo un po', ecco, come andrà a finire. Però è difficile anche fare dei commenti, capisci?
3: Sì,
5: Martino,
3: sì, quello,
5: nel senso
3: quello è vero,
5: che al di là dello sconcerto, al di là del fatto, è veramente incomprensibile proprio per i modi utilizzati, insomma, far esplodere appunto questo ordigno di una gravità, e questo poi vedrai che verrà fuori anche nel proseguo dell'indagine.
0: Sì,
5: ripeto,
0: sì,
5: non è più un procurato allarme, ecco.
3: Sì, Giovanna,
0: certo, no, se posso intervenire, è curioso anche il fatto che lui abbia avuto questo atteggiamento. Sarebbe anche interessante sentire l'opinione magari di uno psicologo, psicoterapeuta, perché sono degli atteggiamenti molto narcisistici. Sembra che lui veramente voglia attirare l'attenzione, abbia voluto attirare l'attenzione su di sé. Non vi sembra?
5: Assolutamente sì, attenzione su di sé, però sai, c'è, credo, modo e modo, no, di attirare,
0: certo,
5: l'attenzione,
0: certo.
5: Se lo fai in una maniera così pericolosa, se lo fai in una maniera che metti anche a rischio altre persone, qui non è più un gesto folle, andiamo oltre, ecco. Quindi, però ripeto, è sempre in questi casi qua è sempre difficile. Poi io sono laureato in scienze politiche con l'indirizzo sociologico, per cui anche da un punto di vista sociologico è difficile venirne fuori dal capire, perché magari lo spiegherà lui, però insomma il ragazzo a 20 anni era proprio agli inizi, no? Per cui nel senso che magari se uno ha un certo passato che si vuole far vedere, però insomma a 20 anni sei proprio un ragazzino, hai,
0: certo,
5: tutto da costruire, per cui
3: aveva
5: preso anche l'età,
3: tutta la vita davanti per dimostrare il proprio valore in campo giornalistico, no? Perché insomma basta mettersi di passione, basta mettersi insomma di buona volontà, e uno nel giornalismo sfonda, voglio dire, ci arriva se ha questa volontà. È chiaro che è una gavetta, lo sappiamo, che la strada del giornalista non è così semplice, però c'era questa possibilità. Io ti dico, Luca, guarda, io mi auguro veramente di cuore che in qualche modo lui riesca a dimostrare che forse la procura si sbaglia. Questo te lo dico io, proprio per il ragazzo, io spererei tanto che la procura abbia preso un abbaglio. Questo te lo dico a cuore aperto.
5: D'accordo, però Martino, giornalisticamente allora bisogna trovare chi, o bisogna comunque andare alle ricerche di chi ha fatto un atto del genere. Mi capisci che,
3: certo,
5: se non è stato lui, è stato qualche altro, per cui io credo che la procura, soprattutto in un caso così, proprio perché è coinvolta la Premier e altri, è chiaro che prima di uscire, di proseguire, deve aver avuto degli indizi importanti, perché sennò veramente si aggiungerebbe a una figuraccia, a un'altra figuraccia, per cui credo che, non li conosco, ma insomma credo che avrà valutato attentamente quanto è successo.
3: Senti Luca, ti ho presentato come corrispondente dell'ANSA, ma ricordiamo appunto che sei anche il corrispondente di Tutto Sport e quindi ti occupi anche della De Rossi Vicenza. Come vedi la prossima stagione dei biancorossi in Serie B?
5: Beh, è la stagione del ritorno dopo quattro anni che sono sembrati interminabili, perché di fatto due finali playoff, una semifinale per la verità perse, sta attenzione, sta voglia del pubblico, perché poi quando si pensa alle squadre si pensa anche al pubblico biancorosso. Il dato, credo, e l'avrai dato anche tu di ieri, l'altro giorno, ieri,
3: sì,
5: dei
3: sì,
5: 7.600 abbonamenti rinnovati. Adesso la prossima settimana riaprono la campagna abbonamenti per i nuovi abbonati. Se vuoi facciamo una scommessa, credo che in mezza giornata e una giornata, sì, quelli che saranno a disposizione verranno bruciati tutti, perché il problema, sì, adesso, tra virgolette problema, sì, che abbiamo uno stadio inadeguato, è uno stadio che assolutamente è insufficiente per quelle che saranno le richieste, e i tifosi hanno capito che o sei abbonato, se no rischi di non vedere nessuna partita del Vicenza,
3: sì,
5: perché qual è il problema? Che la capienza è 13.000,
3: sì,
5: però in molte partite, Verona,
3: sì,
5: Padova, sì, Sampdoria, Palermo, Pisa, tu devi lasciare tutta la gradinata nord al settore agli ospiti, e per cui quei biglietti, che abbonamenti che eventualmente vendi, devi avere i posti da traslare quei tifosi in altri settori dello stadio, e per cui tu non credo potrai arrivare, dopo ci daranno il dato nei prossimi giorni, a 10.000 abbonati, perché non c'è il posto. Certo che gli abbonamenti che metteranno a disposizione, vedrai, tempo un giorno, forse meno, verranno bruciati, perché i non abbonati probabilmente si metteranno in fila alle 5 del mattino per provare ad acquistare
3: con le tendine,
5: questa testa.
3: Si accampano con le tendine.
5: E poi anche in trasferta, finalmente, i tifosi potranno andare, se le consentiranno, perché vedo che Verona Vicenza è in notturna,
3: sì,
5: e lì mettere il derby Verona Vicenza in notturna, da un punto di vista dell'ordine pubblico, non so se sia stata una grandissima idea. Lì poi però non decidono le società,
3: certo,
5: decidono le questure, le digos, i prefetti, e per cui sarebbe un peccato avere i derby senza tifosi,
3: certo.
5: Perché se i tifosi vicentini non potranno andare a Verona, poi viceversa quelli del Verona non potranno venire qui. Invece anche il derby Vicenza-Verona, che manca da 9 anni, c'è un'attesa che è la più grande di tutte le altre partite, insomma,
3: certo.
5: Ecco, per cui...
3: Va bene, senti Luca, dimmi solo sì o no, ti è piaciuto fino a questo momento il calciomercato, quindi acquisti, cessioni? Sì.
5: Sì, assolutamente. Sì. Beh, mi è piaciuto, basta, perché hanno rinforzato una squadra con tutti i giocatori 5-6 di categoria. Certo, si può fare sempre meglio, si può sempre, però credo che sia stato curate scelte fatte col mister, ad esempio i due esterni sicuramente importanti, eccetera eccetera, quindi mi soddisfa, e tieni presente che c'è un altro mese,
3: sì,
5: e quindi Vicenza si riserva eventualmente negli ultimi giorni di trovare anche gli ultimi due tasselli.
3: Esatto, magari qualche attaccante che non si rompa dopo 3 giorni.
5: Certo.
3: Va bene. Senti Luca, io ti ringrazio veramente di cuore, come sempre gentilissimo, la tua conoscenza è come sempre immensa, e sappi che insomma le porte sono aperte qui per te a Radio Vicenza,
5: certo,
3: d'accordo?
5: Certo. Grazie a voi.
3: Grazie.
5: Buon weekend a tutti e buone estate.
3: Allora,
5: buone vacanze.
0: Grazie
5: a tutti. Altrettanto.
3: A te Luca. Naturalmente abbiamo detto con la vicenda di Adriano Capellari, questo cronista che insomma pare si sia inventato tutto, le minacce, l'incendio, è sempre pazzesco. Difficile poi capire se è vero o è falso.
0: È vero, la prudenza nei commenti, nei giudizi.
3: Come cantava, certo, Paolo Meneguzzi, c'è il vero e c'è anche il falso.

0: Pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree, biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crack & Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato 1 agosto, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Brescia-Padova, per incidente per fortuna risolto, code in diminuzione in direzione Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Proseguono i rallentamenti nella stessa direzione per il traffico sostenuto sino allo svincolo di Peschiera del Garda. Rallentamenti in direzione Trieste sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda anche in questo caso per gli spostamenti di questa mattina tra Terraglio e l'innesto.

0: con la A27 in direzione Trieste. Proseguendo in direzione Trieste sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Palmanova e l'innesto con la A34. Inoltre si segnalano code in ambo le carreggiate alla barriera di Trieste-Lisert e in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste sino alle ore 22 di oggi, sabato 1 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate. Vi informiamo inoltre che da oggi 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est saranno chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Buongiorno Vicenza Weekend, ma anche buongiorno Treviso questa mattina.
3: Buongiorno.
2: Con Giovanna Manzato.
3: Presente.
2: Eccola qua. Allora io già dovete sapere che stamattina siamo in due, quindi è veramente bello, piacevole. E però ho visto qualcosa di particolare, qualcosa di strano in Giovanna Manzato da Treviso. Perché? Perché c'è una tradizione tutta trevigiana che si svolge proprio il primo giorno di agosto e secondo me tu l'hai, come dire...
3: L'ho già battezzata, ma in realtà no, perché mi sono alzata molto presto per arrivare a Vicenza e quindi ancora non l'ho consumata, però mi hanno detto che devo farlo entro la mattinata.
2: Ma cos'è sta tradizione?
3: Il primo agosto nella provincia di Treviso si festeggia con un bicchiere di vino perché bene...
2: Hai capito i trevigiani?
3: Magari una bollicina, un prosecchino, giusto?
2: È una bella tradizione che si potrebbe fare a Vicenza, voglio dire.
3: Eh sì, potreste veramente copiarci con grande gioia, insomma.
2: Chissà se il nostro ospite Antonio Santagiuliana, anche lui potrebbe fare la tradizione trevigiana del primo di agosto a colazione un bel bicchiere di vino bianco. Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno a voi carissimi. Sto già festeggiando perché oggi è Sant'Alfonso, che è il nome del papà, hai capito?
2: Certo.
4: Quindi io posso anche festeggiare un onomastico, quindi.
2: Alfonso Santagiuliana, caro Antonio, non è solo, perché bisogna dirlo, perché quando si parla di Alfonso Santagiuliana tutti a dire giustamente la grande bandiera del Vicenza che ha giocato per tanti anni, bandiera biancorossa, ma Alfonso Santagiuliana è stato anche un grande uomo, un uomo veramente di spessore e anche un grande commerciante, perché aveva dei negozi importanti, vero, in centro a Vicenza, e quindi era garanzia anche di qualità, diciamolo, ricordiamolo.
4: Sì, sai, dopo hanno terminato la sua carriera calcistica, lui era già appassionato dei tessuti, ci sono grandi storie quando ha giocato durante il periodo della guerra a Como, che si è fatto dare invece di soldi i tessuti dal presidente che era erede dei tessuti di seta, chiaramente. Ma poi papà, sai, ha messo su la concessionaria BMW, poi non era mai fermo, poi quella della Serenissima Ristorazione, cioè un uomo che ha giocato il calcio, però era proiettato nel futuro, col dopo finito la sua carriera ha continuato come grande commerciante, ecco.
2: Quindi un grande uomo, un grande calciatore, un grande commerciante che va ricordato nel modo migliore, e tu lo stai facendo con grande passione da ben 31 anni, è vero?
4: Da 31 anni quest'anno, infatti papà è mancato proprio la vigilia di Natale del 94 e 95 tramite il presidente Dalle Carbonare, ha detto, siccome era amico di suo papà, mio papà era grande amico, e ha detto dobbiamo ricordarlo, perché sai, 14 anni di presenze allo stadio Menti e parecchi anni come capitano, ha detto mi sembra che sia giusto, anche perché sai, ha avuto una grande parentesi nel 46, 45 col Grande Torino, dove ha giocato con i famosi calciatori del Grande Torino, che poi purtroppo sono periti in quella disgrazia che noi tutti conosciamo.
2: Si è salvato perché ha voluto tornare.
4: Ha voluto lui, era la mamma che non voleva più vivere a Torino perché la trovava una città troppo metropolitana. Però queste visioni spaziali, chiamiamola, portato a casa, dai.
2: Ma veniamo a noi, Antonio, perché siamo giunti quindi alla 31esima edizione del Memorial Santa Giuliana e che si giocherà proprio in questo weekend domenica.
4: Domani,
2: esatto. Ma so che c'è stato un piccolo balletto per quanto riguarda l'orario.
4: Per gli orari.
2: Certo, perché ho visto degli orari diversi. Allora, diciamo l'appuntamento quand'è? A che ora?
4: Allora, praticamente sono riuscito con grandi sforzi, ma poi chiaramente il mister Gallo, anche lui aveva capito che era una temperatura insostenibile per i ragazzi, e quindi è stata portata dalle 17:30 alle 19.
2: Meglio.
4: Ecco, aggiungo che poi l'entrata è gratuita, purtroppo anche oggi sul giornale di Vicenza non hanno messo, per cui
2: ok, lo diciamo noi.
4: Lo facciamo a livello gratuito come l'anno scorso.
2: Quindi non si paga niente per vedere la partita Memorial Santa Giuliana numero 31 tra l'Ane Rossi Vicenza e Luparense, che comunque secondo me è un bel test, perché la Luparense
4: Una squadretta di giovani tosti che sicuramente avranno meno calcio dei nostri, perché sono tutti ragazzi, mi sembra, sui 18, 19, massimo 20 anni. E l'allenatore è il famoso Zanini, Vicenza. Una cara persona che anche lui ha insistito per il cambio di orario, perché insomma non si possono massacrare. Devo pensare che pochi giorni dopo c'è la Coppa Italia anche per il Vicenza.
2: Ma voglio dire, 5:30 ragazzi di queste giornate.
4: Sì, no,
2: volevate scioglierli i giocatori.
4: No, dai, scherzo. Nel senso, sì, se no veniva una partita, sai, da patronato, quindi vabbè, dai, non è tanto, però il 19, per quello che so io, visto che sono nato allo stadio Menti, comincia a esserci l'ombra nel campo, ecco, quindi.
2: Senti, il Memorial Santa Giuliana ci ha regalato davvero tante emozioni, tante gioie in passato, con squadre importanti, con giocatori importanti.
4: Dicevo appunto che con Dalle Carbonare siamo partiti proprio con era il triangolare. Si cominciava col triangolare, poi abbiamo visto che veniva una cosa molto lunga, e quindi il primo memoria del 95 è stato fatto con la Sampdoria, che il capitano era Mancini,
2: certo,
4: che
2: Mancini
4: ben conosciamo,
2: esatto.
4: E poi c'era il Cagliari, che era l'allenatore, era il famoso Trapattoni. Abbiamo fatto 10.000 spettatori, che io non me l'aspettavo. Tanto che Dalle Carbonare che dice no, qui dobbiamo farla ogni anno.
2: Ma guarda, io ricordo che a una certa partita contro l'Empoli tutti siamo stati colpiti da un gioiellino numero 10, che era qualcosa di fenomenale, ma era giovanissimo, sconosciuto ai più, ed era un certo Cassano. Bisogna ricordarle queste cose. Antonio Cassano.
4: Ma sai, poi ci sono state altre squadre importanti internazionali come il Panathinaikos, il Nuova Gorica, il Nets, quattro squadre straniere di cui alcuni giocatori erano anche dei nazionali, per cui bellissimi proprio ricordi. Poi sai, purtroppo il Vicenza ha avuto questo momento di crisi, siamo scesi in Serie C e da lì abbiamo giocato con squadre di livelli un po' bassi, ma comunque dai, è sempre un ricordo del papà che si fa ogni anno, dai.
2: Anche perché insomma Alfonso Santa Giuliana non è ricordato solo da chi c'era, o comunque insomma dai figli di chi c'era, ma è ricordato anche dalle varie generazioni. Non fosse altro che insomma Alfonso Santa Giuliana ha proprio delle origini di Cornedo Vicentino, e lì c'è lo stadio comunale intitolato Alfonso.
4: Io diciamo che il papà è partito proprio con la dopo lavoro del Marzotto, che vecchio Marzotto li metteva in busta paga come operai, ma invece erano di calciatori, e quindi è partito giovanissimo, che poi c'è quell'aneddoto da 15 anni che ha marcato in una partita contro la Lazio, che era in ritiro qui vicino, e ha marcato il famoso Piola. Che poi l'ha trovato anni dopo in nazionale e gli ha detto: ma se tu sei quel ragazzo che mi ha fatto morire in campo, ha detto sì, sono io. E aveva 15 anni, perché sostituiva il famoso Sausa, che si era infortunato il giorno prima.
2: Va bene, Antonio.
4: Papà è partito così.
2: Antonio, allora io ti ringrazio. Quindi ricordiamo l'appuntamento.
4: Grazie a voi.
2: Domani pomeriggio, ore 19.
4: Bravissimo, e soprattutto, siccome purtroppo nel giornale non hanno scritto, nemmeno oggi, l'entrata è gratuita.
3: Gratuita.
4: Quindi
3: certo,
4: tutti possono entrare in tribuna se c'è il sole che picchia, oppure la curva sud, certo. Vabbè, insomma,
2: ma sì, è un'occasione anche per vedere i nuovi, perché è una bella occasione prima, vedere i nuovi, c'è la curiosità e poi il cuore biancorosso che pulsa sempre quando gioca il Vicenza, insomma.
4: Sì, sì, una partita importante, vediamo qualche giocatore nuovo,
2: esatto.
4: Diciamo che è un buon allenamento per qualche giorno dopo che ci sarà la Coppa Italia, quindi già un momento importante, diciamo, dai.
2: Va bene, Antonio.
4: Chiamiamolo un allenamento, dai.
2: Sì, sì, allenamento importante, dai. Benissimo.
4: Importante.
2: Grazie di cuore, come sempre.
4: Io ti ringrazio e vi faccio dei grandi saluti e vi auguro un bel weekend.
2: Grazie a te, naturalmente.
3: Grazie.
2: Un abbraccio, e adesso.
4: Un abbraccio, carissimi. Buon caldo.
3: Anche a te, grazie.
2: Buon caldo a tutti. Beh, naturalmente, fate attenzione. E adesso ci rilassiamo un po' con un brano struggente dei Maneskin con la loro The Long Life.

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Buongiorno Vicenza.
4: Buongiorno Vicenza.
3: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
5: Now. Sono le 11:24 minuti, la nostra mattinata prosegue come sempre bella, dritta, spedita fino a mezzogiorno con tante notizie, tanti ospiti, quindi ne abbiamo avuti veramente anche questa mattina e in questo agosto, primo giorno di agosto, il pensiero va a chi è in auto, a chi sta viaggiando, come abbiamo detto prudenza perché veramente c'è il bollettino rosso, anzi è diventato quasi nero in alcune tratte verso i luoghi di villeggiatura, quindi attenzione, serenità, pazienza e ascoltate Radio Vicenza, eccoci qua naturalmente insieme questa mattina. Allora abbiamo deciso una cosa che non facciamo mai ma che però abbiamo deciso di fare oggi perché capita che le persone ci possano ascoltare in FM ma magari ci possono ascoltare anche in DAB ma anche con l'app e anche sul sito. Ciò vuol dire che in streaming ci possono ascoltare da qualsiasi parte del mondo. Ebbene sì, da New York, dal Giappone, ma anche dal Brasile, perché, come ben sappiamo, in Brasile ci sono davvero tantissime persone che hanno origini italiane, origini venete ed in particolare origini vicentine. E quindi il grande abbraccio veramente va a Marcela. Marcela che ci ascolta, però non da sola, ma ci ascolta con la mamma Angelina. Ci ascoltano dal Brasile, Giovanna.
6: Che meraviglia! Pensa. Ciao Marcela e ciao Angelina, che bello.
5: E loro hanno origini venete perché la famiglia si chiama Donò, quindi insomma...
6: Sono qui.
5: Sì, magari non proprio vicentine, secondo me è un nome dalle tue parti. I Belumat, insomma, secondo
6: Belunesi,
5: me...
6: Belunesi, esatto. Sì.
5: E comunque è un buon dia. Buon dia è una gran morra essere qui perché è in questo lugar, è vero? Perché come... dicono i brasiliani, questo portoliano
6: sì.
5: Mio portoghese italiano, esatto, con pessoas que ten grande corazón e origine da região do Veneto. Ecco, un po' di portoghese ogni tanto lo spondo.
6: Sei una sorpresa, Martino.
5: Beh, ma perché i contatti con il Brasile sono stati frequenti. E allora un grande abbraccio, un abbraccio muy grande e un besos a Marcela e a mamma Angelina che ci hanno chiesto una bella canzone, tra l'altro.
6: Sì.
5: È fantastica perché
6: hanno
5: lui,
6: buon gusto.
5: Sì. Lui è Alfa e la canzone è bellissimissimissima.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
3: Weekend caldo, weekend trafficato, ma weekend con tantissimi eventi e tantissimi appuntamenti da poter vedere e anche gustare, perché no, nella nostra città e nella nostra splendida provincia. Ne abbiamo davvero, davvero tanti. Joan, vuoi iniziare tu con
4: sì,
3: i primi?
4: Io potrei suggerire la sagra della Madonna della Neve da questa sera fino al 5 di agosto, Campiglia dei Berici, con stand gastronomico, concerti, mercatini, e quindi la possibilità veramente di assaggiare, gustare e magari anche incontrare qualcuno, perché poi questi eventi sono quelli che danno la possibilità, no, di degli incontri, di rivedere l'amico, l'amica.
3: Sì,
4: giusto?
3: Sì. Senti, ma tu hai mai mangiato il musso all'orgianese?
4: No.
3: C'è una grande occasione in questo weekend alla sagra di San Gaetano, tutto il weekend ad Orgiano.
4: Attiene.
3: Quindi Basso Orgiano, Basso Vicentino.
4: Ah, okay.
3: Perché San Gaetano non è solo ad Orgiano, ma è anche a Tiene.
4: Ah, infatti vedo che c'è conca di Tiene, gnocchi, baccalà, griglia e musica. Questo intendi?
3: Sì, direi proprio di
4: la
3: sì.
4: La sagra di San Domenico, leggo.
3: Sì, perché si fanno la concorrenza, cioè San
4: quindi...
3: Gaetano, una bella sfida tra Orgiano e conca di Tiene.
4: Ok, invece se volete Villa Verla,
3: sì,
4: anche lì un summer fest, tra l'altro con festa enogastronomica e anche i fuochi, e la festa della Madonna dell'Acqua, da iniziata il 31 luglio e che termina il 3 di agosto.
3: Ah, sì. Allora, devo dire che c'è anche un bel appuntamento con la festa della Madonna dell'Acqua a Mussolente, quindi fino a lunedì, vanno avanti lunghi. Anche qua cucina, musica e tradizioni, insomma, davvero ce n'è per tutti i gusti.
4: Ok, alle Valli del Pasubio invece c'è, oltre allo stand gastronomico, le bancherelle artigianali per la festa di San Nazario.
3: Meraviglia. Allora, poi invece a Montecchio Marittima, quindi non è più Montecchio Maggiore ma diventa Montecchio Marittima, c'è un weekend con l'area Ex Boom, quindi a Montecchio Maggiore aperitivi, dance, latino e food, davvero anche qui da,
4: va bene,
3: da gustare.
4: Dai, la festa della birra e degli avannotti, devi aiutarmi.
3: Gli avannotti, cara mia, sono dei pesciolini.
4: Ah, ok.
3: Sono
4: avrei pensato agnolotti, quindi qualcosa con la pasta.
3: No, invece sono pesciolini. Dei pesciolini di Pedescala, è uno dei prodotti tipici di Pedescala.
4: Perfetto, poi per chiudere abbiamo anche Poleo, musica anni 80-90, 2000, rock e latino, Street Food Truck Festival.
3: Mamma mia. Va bene, senti, io direi che insomma ne abbiamo dati di appuntamenti.
4: Di tutto un po', avete insomma L'imbarazzo della scelta, del resto siamo nel pieno dell'estate, d'agosto è proprio quel mese dove ci sono tantissimi appuntamenti, eventi, la musica. So che questa sera sarai impegnato, ne parliamo adesso,
3: ne parliamo dopo, perché prima, cara Giovanna, io vi proporrei davvero un grande successo dell'estate, o comunque lo sta per diventare, perché è firmato niente meno che Madonna. Madonna insieme a Sabrina Carpenter è il loro ultimo singolo, molto bello, molto estivo, molto dance, si intitola Bring Your Love, in diretta su Radio Vicenza.

0: Paola.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: Weekend. Hits. Music.
3: Now. Eccoci in diretta come sempre, Martino Montagna, e questa mattina con me c'è anche
4: Giovanna Manzato, presente. Grazie Martino per avermi accolta.
3: Ma ci mancherebbe, è un grande piacere, anzi un grande praser, perché abbiamo lanciato, incredibile, abbiamo lanciato quella notizia, abbiamo salutato degli amici
4: del Brasile
3: e come per magia, tac, ne è arrivato un altro, incredibile, c'è un'altra persona che ci sta ascoltando in questo momento dal Brasile, si chiama... Quella di prima era Marcela. Questo è Marcelo Zonaro Toldo, e quindi qua...
4: E quindi siamo su Treviso.
3: Abbiamo capito che le origini sono venete, e ci scrive che ascolta la radio, sta imparando l'italiano perché l'anno prossimo verrà a vivere qui, Veneto.
4: Quindi ritornerà magari, che ne so, perché dice vabbè, ritorno alle origini.
3: Sì,
4: ci sono molte che ad un certo punto che magari sono nati anche in Brasile, però poi sentono questa nostalgia. Sia italiani del Brasile che italiani che vivono in Argentina, da quello che so. Ma tu come mai c'è questa dimestichezza con Portuguese?
3: Storia lunga. No, volevo intanto salutare Marcelo perché ci sta ascoltando e vive a Jundiaí, con l'accento sulla I.
4: Jundiaí
3: è nello stato di San Paolo in Brasile, quindi stiamo parlando del Brasile del centro. No, io ho dimestichezza con gli amici brasiliani perché avrei anche una cittadinanza onoraria brasiliana.
4: Così per caso.
3: Esatto. Con la cittadina di Sobradinho, che noi la chiamiamo Sobradinho, ma è Sobradinho, come dicono loro, e nel Rio Grande do Sul, provincia di Centro Serra, qui quindi Caxias do Sul, quindi Brasile proprio ai confini con l'Uruguay, ed è una cittadina gemellata con
4: Cornedo Vicentino.
3: E quindi abbiamo portato avanti il gemellaggio perché è un gemellaggio che da una parte richiede molto impegno, è difficile da mantenere perché i chilometri sono tanti, almeno ci deve andare per 10 giorni, quindi non è come un gemellaggio con la Spagna, con la Francia, parti in Puma la mattina e torni la sera.
4: Direi questo proprio.
3: È impegnativo, però sono gemellaggi che hanno un valore straordinario che tanti altri non hanno, non solo perché ci sono un sacco di persone che hanno origini venete, vicentine in particolare, e che quando tu vai la prima cosa che ti mostrano è la carta d'identità per dire guarda, io mi chiamo Gonzalo, io mi chiamo Savegnago, insomma, hanno veramente il cuore ancora vicentino, perché i loro avi sono partiti, no? I famosi migranti con la valigia di cartone, eccetera, eccetera.
4: Ma ascolta Martino, adesso veramente faccio quella che ti rompe le scatole e fa le domande. Ma voi questo gemellaggio lo realizzate poi ogni anno o ogni 2-3 anni? Perché diventa difficile andare in Brasile o dal Brasile arrivare a Cornedo.
3: L'ultimo viaggio è datato 2012.
4: Ho capito, quindi è arrivato il momento di rifarlo.
3: Assolutamente sì, perché nel dicembre del 2017 Sobradinho compirà 100 anni di storia, quindi quella è l'occasione.
4: Potrebbe essere il prossimo anno un'occasione perfetta.
3: Allora, senti, tu hai ancora tanto caldo?
4: Beh, insomma, dai, non è male.
3: Lo avremo tutti.
4: Grazie.
3: Perché veramente questo weekend non perdona.
4: Non ci lascia.
3: Nemmeno la prossima settimana.
4: No, dai, dacci qualche speranza per la prossima settimana.
3: Non ci credi?
4: No.
3: E allora via con il meteo.
1: Radio Vicenza. Meteo.
3: Bentrovati dalla redazione, vi aggiorniamo sul meteo del Vicentino. Continua la fase di caldo intenso sulla nostra provincia con l'anticiclone che mantiene temperature ben superiori alla media del periodo. Per oggi sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura con qualche annuvolamento in più verso sera. Sulle zone montane possibile sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi
0: con qualche possibile sconfinamento verso la pedemontana. A Vicenza e in pianura, minime intorno ai 25 gradi e massime tra 36 e 37 gradi. Domenica ancora sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi. Temperature stabili con minime sui 25 gradi e massime vicine ai 37. Lunedì situazione simile, tempo stabile in pianura ma con instabilità sulle montagne nelle ore più calde. E così per i prossimi giorni della settimana. Per ora è tutto, buona giornata e naturalmente buon weekend.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
5: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
6: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
1: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend.
7: More music.
1: Radio Vicenza.
8: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Mancano 13 minuti a mezzogiorno e noi siamo sempre qui, naturalmente in diretta a Radio Vicenza, anche in questo sabato 1 agosto, un sabato caldo che abbiamo detto, ne seguiranno altri di giorni caldi, purtroppo bisogna stare ancora attenti, bisogna portare pazienza perché le temperature raggiungeranno anche i 38 gradi, in alcune zone anche li supereranno e andremo avanti almeno fino a mercoledì.
2: Della prossima settimana. Speravo tu mi dessi notizie diverse.
0: No, invece no.
2: Però so che questa sera c'è un appuntamento tra gli appuntamenti che abbiamo consigliato, Skyfall 2026 Rock Contest, questa sera, domani sera, in una località che si chiama Marana di Crespadoro in provincia di Vicenza, dove tu sarai il presentatore. Che ci racconti?
0: Insomma, intanto che ci saranno almeno 4-5 gradi in meno. Questa è già la grande
2: fantastico
0: notizia. Questa è già una cosa che
2: ci attira. Trasferiamo direttamente.
0: Una meravigliosa escursione termica praticamente. E poi insomma che Marana di Crespadoro è una località bellissima, si trova tra i Monti Lessini e le Piccole Dolomiti, quindi siamo Alta Valchiampo tra la provincia di Verona e quindi diciamo appunto la Valle del Chiampo. È un contest meraviglioso perché devi sapere che le candidature a questo contest sono state aperte a tutte le band italiane formati da musicisti con almeno due componenti under 35, quindi comunque si punta sui giovani,
2: certo,
0: e qualsiasi genere nell'ambito pop rock, quindi 8 band che arrivano, anche alcune dalla nostra provincia, ma ho visto poi band da Bologna, da Modena, dal Piemonte, quindi insomma veramente una
2: bellissimo.
0: E questi si sfidano perché in due serate queste 8 band si sfidano per vincere questo primo contest Skyfall, e veramente sarà insomma un momento davvero bello, catartico, perché rock che guarda le stelle, perché il MARSEC è il Marana Center Explorer, che veramente ti permette, perché ci sono
2: è una terrazza, ho letto.
0: Sì, ma ci sono questi mega cannocchiali,
2: ok, che ti permettono di vedere le stelle,
0: certamente anche i pianeti, quelli più lontani, Venere, Marte, insomma,
2: quindi è un luogo anche suggestivo.
0: Sì, molto, e oltretutto se pure magna, voglio dire, si può mangiare, si può bere, quindi è davvero una,
2: ci sono 5 gradi almeno di meno, quindi ragazzi, sicuri. Quello è sicuramente un buon motivo, ma soprattutto secondo me è anche bellissimo il fatto che si diano spazio ancora a questi eventi dedicati alla musica indipendente in un'epoca in cui vivono, cioè che non me ne vogliano, le cover band, però sì, evviva la musica indie, ecco.
0: Sì, qua insomma spazio. È tutta gente che se la suona e se la canta.
2: E quindi grande fatica, grande impegno, scrivere i testi, gli arrangiamenti, la musica, provare, di solito sono band che veramente provano e si ritrovano, non lo so, nel garage di casa, piuttosto che anche nello studio di registrazione, quindi anche con un impegno economico a volte,
0: sì,
2: e quindi
0: certo,
2: è il caso di dire che vinca il migliore. Ci sarà una giuria invece fatta dal pubblico?
0: Sì, c'è una giuria, ma poi devi sapere che chi viene è anche il protagonista, perché praticamente può esprimere il proprio voto numerico, una scala da 3 a 8, e viene registrato in tempo reale perché c'è un QR code.
2: Che forte.
0: Tu vai lì con il cellulare e dici
2: tecnologicissimi.
0: Dicevo, ho ascoltato questi, boh, gli do 5, boh, gli do 7. Quindi, insomma, veramente
2: bellissima iniziativa, bella.
0: Sì,
2: mi piace.
0: Devo fare i complimenti anche al presidente Flavio Zattera, che tra l'altro è stato nostro ospite la scorsa settimana e ce ne ha parlato. Quindi, complimenti. Sapete cosa fare? Se volete un evento, diciamo, un po' diverso, una location assolutamente unica, ecco che a Marana di Crespadoro c'è il
2: Skyfall 2026, primo rock contest.
0: Sì, anche perché chi non ama il rock and roll? Insomma,
2: direi.
0: Soprattutto Joan Jett e i suoi Black Hearts l'amano in maniera davvero spassionata.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Allora, eccoci per salutarci a mezzogiorno e un minuto. Cara Giovanna, io veramente ti ringrazio.
3: Grazie a te.
2: È stato un grande piacere e quindi naturalmente le porte sono aperte, insomma.
3: Grazie, io ecco, ogni tanto verrò magari a disturbarti.
2: Sì, ti farò qualche
3: sorpresa, caro Martino.
2: Va bene, io sono pronto per le sorprese, nessun problema. E naturalmente io ringrazio e ringraziamo insomma insieme, perché abbiamo avuto davvero tanti contatti questa mattina anche dal Brasile, con interazioni via WhatsApp davvero bellissime, tanti ospiti, tanta musica. E per quanto mi riguarda, l'appuntamento è alla prossima settimana con i vari notiziari locali, quindi dal lunedì al venerdì e poi sempre sabato mattina. Attenzione, perché ci saremo anche il 7 di agosto.
3: Accidenti.
2: Siamo super operativi. E quindi grazie veramente anche a te ancora, Giovanna.
3: Grazie a te, Martino, davvero, grazie.
2: Buon weekend a tutti e naturalmente sempre con Radio Vicenza.
4: Sono le 12:02.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Qual è la coppia perfetta?
7: Beh, io e te.
6: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Alia lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
7: Una coppia sveglia per il mattino.
6: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza.
13: Weekend.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati. A causa del traffico particolarmente intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Venezia e nella stessa direzione tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio per la 57. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Code in direzione Trieste tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza, tra Latisana e Palmanova e tra Palmanova e Villesse. Code sempre verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio si verificano code tra Udine Sud del bivio per la 4 verso Palmanova e si verificano code sempre per traffico sulla 34 Villesse-Gorizia alla barriera di Villesse in direzione Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: E ci siamo, arriviamo puntuali anche oggi in questo sabato con Radio Web. È un'edizione molto particolare, questo voi lo sapete, andiamo a riepilogare un po' quelli che sono stati i fatti salienti della settimana appena trascorsa in ambito tecnologico. State con noi perché come sempre saremo intervallati da tanta buona musica.
0: Radio Vicenza.

E in questa puntata, amici, vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo, l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere un via libera da entrambi le parti.

0: E andiamo ancora avanti perché c'è un attacco informatico che sembra essere andato a segno riguardo a Hugging Face, che ha confermato un accesso non autorizzato al suo sistema di produzione. Beh, sembra un normale incidente informatico come tanti, ma invece rappresenta un'anticipazione del futuro. L'intrusione, pensate, che è stata interamente condotta da un agente di intelligenza artificiale in maniera autonoma. L'azienda di New York ha utilizzato un modello open source cinese per individuare le tracce dell'attacco. Ecco, un attacco che è stato eseguito nei giorni scorsi. L'accesso iniziale sarebbe avvenuto attraverso la pipeline di elaborazione dei dati, un dataset malevolo che avrebbe sfruttato due percorsi di esecuzione del codice. Attenzione, attenzione, un loader di dataset che aveva un codice remoto e poi un'iniezione di template nella configurazione del dataset. Ecco, per eseguire il codice su un worker di elaborazione, quindi è stato effettuato l'accesso a livello di node e sono state recuperate poi le credenziali cloud per accedere ai cluster interni. L'attacco è stato effettuato da un agente di intelligenza artificiale che ha permesso di eseguire migliaia di azioni proprio in autonomia, gestite tramite un sistema di controllo con comando installato sui servizi pubblici. L'azienda comunque sì, ha risolto la vulnerabilità, revocato le credenziali e i token, rafforzato le protezioni e migliorato anche i sistemi di rilevazione. Sicuramente con un timore che di questi agenti oramai ce ne siano diversi in giro, in circolazione, e che possano veramente far tutto loro su comando, su prompt, come qualcuno direbbe, magari proprio da parte del cybercriminale. Insomma, hanno trovato questo modo di automatizzare in un certo senso gli attacchi.
1: Radio Vicenza.

Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presenti allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale. Un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il Club Atletico Juventus allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite, grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì.

0: Restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, amici, in questa puntata. Veramente adesso la Cina vuole un po' scalzare tutti, perché proprio nei giorni scorsi Moonshot AI avrebbe svelato Kimi K3, attenzione, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema di intelligenza artificiale open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT-5.6 Sol e Cloud Fable 5. Nei giorni scorsi Alibaba avrebbe anche annunciato Qwen 3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell'azienda. Due modelli quindi di frontiera cinese in tre giorni. Entrambi sono open source, entrambi molto più economici dei rivali americani. Beh, l'ultima volta, ecco, che diciamo la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley, ricorderete, fu quando venne presentato DeepSeek, il modello a basso costo che ha fatto crollare Nvidia in borsa. Beh, attenzione, perché questa volta ci sono due colpi ravvicinati. Dicevamo i modelli Kimi K3 e Qwen 3.8. Kimi K3 di Moonshot, dicevamo, 2,8 trilioni di parametri. L'azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani e sarebbe dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove addirittura li supera. I pesi, diciamo, completi del modello saranno rilasciati poi a fine mese. Poi c'è, dicevo, Qwen 3.8 di Alibaba, 2,4 trilioni di parametri. Alibaba è accusato di aver usato 25.000 account falsi per addirittura distillare cloud. Lo definisce uno dei modelli più potenti che è disponibili oggi sul mercato ed è in continua evoluzione, e i pesi, diciamo così, saranno presto rilasciati. Quindi né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura di grandezza della complessità, forse più grande, però ecco, non significa automaticamente che siano i migliori. Però la cosa più, insomma, che subito balza all'occhio, che sono modelli open source, entrambi sono, dicevamo così, a gratis, chiunque quindi potrà scaricarli, modificarli e costruirci sopra. Soldi OpenAI e Fable 5 di Anthropic invece sono modelli proprietari e modelli chiusi.
1: Radio Vicenza.

Si continua amici in questa puntata di Radio Web. Noi non ci fermiamo perché dopo la musica voglio parlarvi anche di Cloud per Chrome, che consente di eseguire delle azioni pericolose. E quindi attenzione, i ricercatori di Manifold avrebbero individuato una grave vulnerabilità in Cloud per Chrome, l'assistente di Anthropic che esegue delle azioni per conto dell'utente all'interno del browser di Google. Il bug sarebbe denominato Cloud Blade ed era presente nella versione 1.0.72 e non è stato completamente risolto, diciamo, nella nuova versione, quella tanto per intenderci del 7 luglio. Cloud per Chrome, ecco, può accedere ai servizi di Google tramite quelli di Gmail e Drive con il permesso dell'utente. I ricercatori di Manifold avrebbero scoperto che altre estensioni potrebbero addirittura sfruttare l'assistente per eseguire delle azioni simulando i click dell'utente, quindi accedere ai servizi collegati. Insomma, Cloud per Chrome ascolta i click ed esegue le azioni correlate se vengono incluse, diciamo così, anche tra quelle supportate, come l'accesso a Gmail per disattivare l'iscrizione alle email promozionali, l'accesso a Google Documenti per leggere i commenti e l'accesso a Google Calendar per aggiungere un evento. Insomma, Anthropic avrebbe limitato queste azioni consentite, ma dopo 8 aggiornamenti non ha ancora risolto completamente la vulnerabilità. In pratica Cloud per Chrome non verifica se i click arrivano da utenti reali o da altre estensioni. È veramente, questo potrebbe diventare un problemino. Speriamo mai di non incappare in una situazione del genere.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Tutto il meglio, tutte le notizie più interessanti e curiose che vi abbiamo racchiuso in questa trasmissione del sabato, lo speciale di Radio Web. Siamo al termine, io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme l'appuntamento che viene come sempre rinnovato a lunedì. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
4: Ben trovati dalla redazione, vi aggiorniamo sul meteo del Vicentino. Continua la fase di caldo intenso sulla nostra provincia con l'anticiclone che mantiene temperature ben superiori alla media del periodo. Per oggi sabato cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura con qualche annuvolamento in più verso sera. Sulle zone montane possibile sviluppo di rovesci e temporali nel pomeriggio, localmente anche intensi con qualche possibile sconfinamento verso la pedemontana. A Vicenza e in pianura minime intorno ai 25 gradi e massime tra 36 e 37 gradi. Domenica ancora sole e caldo, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi. Temperature stabili con minime sui 25 gradi e massime vicine ai 37. Lunedì situazione simile, tempo stabile in pianura ma con instabilità sulle montagne nelle ore più calde. E così per i prossimi giorni della settimana. Per ora è tutto, buona giornata e naturalmente buon weekend.
2: Meteo in collaborazione con...
5: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
6: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
7: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
8: The Hits. Your Hits Music Station.
2: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

sola. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile o sulle spine.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember! Vicenza, boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: In offerta con la nostra carta fedeltà.
1: A lì migliora la vita.
2: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati, un buon pomeriggio. Per il traffico intenso sulla A23 Palmanova Tarvisio si viaggia in coda fra Udine Sud e il bivio con la A23 in direzione della 4. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto Venezia Trieste della 4 fra Duino e la barriera di Trieste Risert in direzione Venezia, mentre verso Trieste si viaggia in coda nei pressi della barriera. Sempre verso Trieste segnaliamo code fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAB per segnalare code verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la A57. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit. Yeah.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
3: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
4: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto.

0: sun.
1: Radio Data Top 15. Info radiodatatop15.it.
2: Numero 8. Nuova entrata.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crack Balls Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

vacanza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia.

0: Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:07.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
8: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
7: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
10: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
7: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
11: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, è ancora molto sostenuto il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Si viaggia in coda sulla 23 Palmanova Tarvisio verso la 4 a partire da Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste. Risulta chiuso il tratto tra il bivio con la 34 e Re di Puglia in entrambe le direzioni di marcia. Sempre in direzione Trieste segnaliamo code tra Palmanova e il bivio con la 34 Villesse Gorizie, fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Si viaggia incolonnati sempre verso Trieste, anche fra Cessalto e San Stino di Livenza. Segnaliamo inoltre, sempre per il traffico intenso, code fra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, ancora una volta in direzione Venezia, code anche in direzione opposta fra Duino e la barriera. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, dove si viaggia in coda fra Padova Est e il bivio con la 57 verso Trieste. Inoltre si registrano rallentamenti sulla 4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppe ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta doppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con l'appuntamento dedicato al meteo. Su Vicenza e provincia il resto della giornata sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube in più durante il pomeriggio verso l'altopiano di Asiago, le piccole Dolomiti e il Pasubio. Tra il tardo pomeriggio e la serata aumenta la possibilità di qualche rovescio o temporale sulle zone montane, fenomeni che localmente potrebbero avvicinarsi anche alla pedemontana e all'Alto Vicentino, mentre sul capoluogo e sulla pianura il tempo resterà in gran parte asciutto. Il caldo continua a farsi sentire con temperature decisamente sopra la media. Questa notte minime comprese tra 23 e 25 gradi, mentre nel pomeriggio le massime raggiungeranno 38-39 gradi nel Vicentino, con afa soprattutto nelle ore serali. Domani, domenica, ci aspetta un'altra giornata molto calda e soleggiata in pianura, mentre in montagna torneranno a svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata dalla redazione meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
6: Weekend.
7: More music.
0: Radio Vicenza.
8: Top of the tops. Il meglio del meglio.
9: Yo, sono in

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello

0: 4 Venezia Trieste si registrano code verso Trieste nei pressi della barriera di Trieste Liser e tra Palma Nova e il bivio con la 34 Villesse Gorizia. Code anche fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23. Inoltre segnaliamo sempre verso Trieste che si viaggia rallentati fra San Stino di Livenza e l'innesto con la 28. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave, sempre il traffico sostenuto a provocare code tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste. Infine si viaggia rallentati sulla 4 Brescia-Padova in uscita, lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: giornata.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.

0: verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano. Inoltre si verificano rallentamenti per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sull'A31 della Val d'Astico, attenzione ad un veicolo che ha preso fuoco lungo la carreggiata in direzione Piovene-Rocchette tra Tiene e Piovene-Rocchette. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare comunque la massima attenzione. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Trieste tra la Tisana e il bivio per la A23 e alla barriera di Trieste-Lisert. Code per traffico intenso anche in uscita a San Giorgio di Nogaro per chi proviene da Venezia. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Affi e Degna Ora. Sulla A23 Udine Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, incolonnamenti per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.

0: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
1: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza in diretta oggi dalla montagna. Siamo venuti al fresco dove quasi tutta Vicenza viene, e cioè sull'altopiano di Asiago. Io sono Aldo Fontana, questa appunto è Radio Vicenza e noi siamo a Rifugio Campomulo, dove saremo domani con la radio sui 101.7 in diretta dalle 11 di mattina. Domani c'è anche un grandissimo concerto con il nostro amico Bassi. Dov'è? In Ortigara. Naturalmente io non verrò a piedi, ma arriverò in elicottero. Lo salutiamo anche il maestro che era con noi al Festival Show per tanti anni, eccetera eccetera. E intanto parliamo di oggi, giornata in Trentino nuvolosa, qui bel tempo. Tra poco facciamo la seconda colazione della giornata, perché ci siamo appena svegliati, ma diamo la linea allo studio. Buona giornata, buon pomeriggio, anzi buon pomeriggio, non buona giornata.

in diretta dall'altopiano di Asiago, ragazzi, tanta energia a tutti, tanta energia. Domani vi ricordo ancora che saremo qui in rifugio, poi vedremo anche di fare un video promo per la radio, e domani appunto c'è questa cosa del maestro Bassi, sul è l'Orticara questa qua, sai che non mi ricordo, vabbè, vicino al rifugio Campomulo praticamente, anche perché appunto come dicevo prima ci siamo alzati da poco, abbiamo avuto una serata straordinaria all'aeroporto di Thiene ieri, aerei pochi ma tanta musica, e volevo salutare tutte le ragazze che sono venute a trovarci, le ragazze del sud-est asiatico, occhio a mandorla, vai ragazzi, e anche Giovanni che è tornato a far parte della squadra del ristorante aeroporto di Thiene. Bene ragazzi, diamo la linea allo studio e torniamo tra poco.

0: pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Radio Vicenza dall'altopiano di Asiago. Oggi abbiamo già avuto due temporali di passaggio, vediamo se arriverà il terzo per la serata, e anche se noi scendiamo di nuovo nella cappa di caldo che ci ha veramente sconvolti. Ieri siamo scesi perché sapete quando è caldo noi cerchiamo di rimanere al fresco, però dobbiamo scendere per ovvi motivi, no? E un caldo della Madonna, ci auguriamo che dalla settimana prossima arrivi un po' una ventata d'aria, anche se le previsioni non sono proprio per gli stramassimi. E grande musica ancora, 101.7 la frequenza sull'altopiano di Asiago. Saluto tutti i vicentini e non che ci stanno ascoltando in questo momento.

energia dall'altopiano di Asiago. Un saluto speciale agli amici della Proloco di Cogollo che sono venuti a trovarci ieri sera. Ciao ragazzi, vai ragazzi, e salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano nella Val d'Astico fino ad Arsiero ed oltre, Posina, Piovena, Rocchetta, eccetera eccetera, dove ci sentite sui 104.8, e abbiamo così verificato la frequenza e siamo particolarmente felici perché arriviamo bene ma non benissimo, ecco, questo è il termine esatto. Bene ragazzi, come si sta in città? Ditecelo, fatecelo sapere sui nostri social. Quanti gradi ci sono a Vicenza, a Tiene, a Schio? A Schio gradi a manetta. Torniamo tra poco ragazzi, Aldo Fontana, energia, energia, energia.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Vicenza, weekend, la migliore musica.

0: music. Hit music. Sounds like this. Radio Vicenza. Weekend. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con l'appuntamento dedicato al meteo. Su Vicenza e provincia il resto della giornata sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube in più durante il pomeriggio verso l'altopiano di Asiago, le piccole Dolomiti e il Pasubio. Tra il tardo pomeriggio e la serata aumenta la possibilità di qualche rovescio o temporale sulle zone montane, fenomeni che localmente potrebbero avvicinarsi anche alla pedemontana e all'Alto Vicentino, mentre sul capoluogo e sulla pianura il tempo resterà in gran parte asciutto. Il caldo continua a farsi sentire con temperature decisamente sopra la media. Questa notte minime comprese tra 23 e 25 gradi, mentre nel pomeriggio le massime raggiungeranno 38-39 gradi nel Vicentino, con afa soprattutto nelle ore serali. Domani, domenica, ci aspetta un'altra giornata molto calda e soleggiata in pianura, mentre in montagna torneranno a svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata dalla redazione meteo di Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: The hits. Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops.

0: Radio Vicenza.
1: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
2: Radio Vicenza in diretta dall'altopiano di Asiago. Tra i vari personaggi storici che abbiamo avuto l'onore di trovare qui proprio sull'altopiano di Asiago c'è Carla Padovan. Carla Padovan, Padovan o Padovan? Padovan, Padovan. Padovan. Carla, che non vedevamo, una delle colonne portanti del panorama vicentino radiofonico, che è stata Radio Vicenza International dal 1976 poi, e ci ha detto di salutarti, Carla, un altro pilastro della radiofonia vicentina, cioè Lanfranco La Marina, che salutiamo. Ciao Lanfranco, torniamo in diretta tra poco da Rifugio Campomulo qua e dall'altopiano di Asiago.
3: Pulperio Fendi, se prende l'amor, rojo sangre, la Ventador, a Gorilla Glue, huele el interior y la medusa se enculebre, la 22.

0: presa bruta, oite.
1: Energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti a questo aggiornamento. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti verso Venezia tra Brescia Est e Desenzano e in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso, ma sulla A4 Venezia-Trieste, segnaliamo in direzione Trieste incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, nonché alla barriera di Trieste-Lisert. Inoltre code in uscita a Re di Puglia. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

In regia, siamo tornati in diretta alla radio, ragazzi. Questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, il nostro pomeriggio in diretta al fresco. Belli, una parola grande, ma freschi di sicuro. Voglio salutare anche gli amici, che in particolar modo Diego Bonato, che ci ascolta da Schio, e dove ci saranno 42 gradi e dove sono stati presi dei provvedimenti per la sicurezza, e credo che non basterebbe un plotone dell'esercito ormai a Schio, però insomma ci auguriamo bene, facciamo tanti auguri alla sindaca. Bene ragazzi, torniamo in diretta tra poco qua dall'altopiano di Asiago. Questa settimana ci sposteremo anche al mare e domani saremo qui a Rifugio Campomulo. Dopodomani, ragazzi, è una bella visita di Marostica, quindi un grande saluto agli amici di Marostica. Sapete vero che vengo a mangiare, lo sapete, no? Lo sapete che vengo a mangiare, lo sapete? Bene, vai ragazzi.

in regia, Radio Vicenza con Aldo Fontana dall'altopiano di Asiago. Lo sapete, vero, che vengo a mangiare a Marostica, col Ceresa per la precisione, poi andremo a Marostica. Vado a mangiare a Marostica, lo sai, vero? Simone, vieni qua, Simone! Lo sai che vado a mangiare a Marostica domani. Poi, ragazzi, un'altra settimana bellissima, stiamo anche programmando l'inverno per quello che riguarda il Vicentino, del quale vi parleremo più avanti, anche perché abbiamo un mese un po' difficile. Torneremo a casa, tra virgolette, a Jesolo Dito anche nei prossimi giorni, a Lignano Sabbiadoro. Insomma, avremo un bel po' di cose da fare. Ma intanto vi ricordo che siamo in montagna con la radio sui 107.

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: keep watching.
1: Bene ragazzi, siamo in diretta alla radio da Rifugio Campomulo. Siccome siamo con la padrona, con la B padrona, e ogni volta dice non ricordi mai di Rifugio Campomulo. Ragazzi, siamo ogni giorno qua a Campomulo che diciamo Rifugio Campomulo, anche perché ci dai buoni pasto gratis. Ricordiamo che però domani, oltre ad esserci io che sono l'attrazione diciamo di tutto l'ambaradan, ci sarà anche il ci sarà anche il maestro che canta sopra il mitico Bassi, no?
2: Certo. Basso, domani mattina alle 11 lui comincia Aldo.
1: Esatto, e chiamerò anche Basso, che era in radio con noi qualche anno fa, a dirigere, mi dirigerà con la bacchetta. Allora ricordiamo che domani il menù sarà solo panini. Solo panini. Perché domani siamo in economia. Però se volete fare la colazione.
2: Per te,
1: io mangiare solo panino. Bene ragazzi, dal fresco, da Rifugio Campomulo, da Lara e da tutti i ragazzi che abbiamo anche degli amici di 90 Vicentina che eccoli qua, che ci sono venuti a trovare. Linea allo studio, torniamo in diretta tra poco. Energia, vai Lara.
2: Ciao.

0: diretta da Rifugio Campomulo abbiamo trovato un personaggio che arriva dal Boys di Vicenza, no?
1: Sì.
0: E il nome?
1: Camisano Vicentino.
0: Camisano Vicentino, la Camisano Vicentino vuole salutare tutti. Tutte. Dai, Farfallino. Un saluto da
1: Farfallino.
0: Farfallino da Camisano Vicentino, ragazzi. Torniamo in diretta tra poco da Campomulo. Vai, ragazzi.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: More music.
4: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Energia, energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Bene, abbiamo finito che oggi abbiamo Farfallino dietro di noi, il che è un grande problema averlo dietro. No, sta mangiando. Abbiamo anche dei bellissimi cavalli qua vicino alla scuola di sci. Noi vi salutiamo qua dalla montagna e tra poco torneremo giù a 38-39 gradi perché devo salutare il grande Gianni. Abbiamo la sua grande festa stasera. Vai ragazzi a monte, no, monte in un monte, insomma, non diciamo dove. Vai ragazzi, torniamo sabato prossimo. Un saluto speciale ancora agli amici della Proloco Cogollo che ci ospiteranno tra poco.
2: Thought I was good on my own, I was alright.

0: Music Now. Radio Vicenza. Weekend.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con Carta Fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
8: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle

0: 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
3: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, a causa delle lunghe code che si erano venute a creare per il traffico intenso di questo sabato di esodo, la A4 Venezia-Trieste è temporaneamente chiusa in direzione Trieste tra il bivio per la A34 Villesse-Gorizia e Re di Puglia. Si tratta di una misura prevista da uno specifico protocollo elaborato con le autorità locali. Il traffico proveniente da Venezia viene quindi deviato sulla A34. Prima della deviazione si registrano code, così come permangono incolonnamenti, ora però in via di smaltimento, alla barriera di Trieste-Lisert. Restando sulla A4 Venezia-Trieste, vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Ben trovati, giornata da bolino rosso sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico. Quella di oggi è sabato 1 agosto con arrivi e partenze ed è per i luoghi di villeggiatura con il grosso degli spostamenti, oltre che su tutte le autostrade del territorio veneto, lungo la Romea, sulla Gardesana orientale e sulla statale 51 di Alemagna. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è in vigore tra le 8 e le 22, domani domenica consueto fermo tra le 7 e le 22. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi moltissimi cantieri stradali dalla rete viaria del Veneto, tuttavia sulla statale 16 Adriatica ancora presente un cantiere in corrispondenza del ponte sul Canal Bianco. Ci troviamo tra Rovigo e Polesella, dove si transita a senso unico alternato, possibile formazione di code nelle due direzioni. E ancora sul fronte della transitabilità ricordiamo i lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Verona Sud del bivio con la A22 del Brennero, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le attenzioni del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, eccoci con l'appuntamento dedicato al meteo. Su Vicenza e provincia il resto della giornata sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube in più durante il pomeriggio verso l'altopiano di Asiago, le piccole Dolomiti e il Pasuvio. Tra il tardo pomeriggio e la serata aumenta la possibilità di qualche rovescio o temporale sulle zone montane, fenomeni che localmente potrebbero avvicinarsi anche alla pedemontana e all'Alto Vicentino, mentre sul capoluogo e sulla pianura il tempo resterà in gran parte asciutto. Il caldo continua a farsi sentire con temperature decisamente sopra la media. Questa notte minime comprese tra 23 e 25 gradi, mentre nel pomeriggio le massime raggiungeranno 38-39 gradi nel Vicentino, con afa soprattutto nelle ore serali. Domani, domenica, ci aspetta un'altra giornata molto calda e soleggiata in pianura, mentre in montagna torneranno a svilupparsi temporali di calore nel pomeriggio. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata dalla redazione meteo di Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
7: Pubblicità.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Radio Vicenza.
11: Time o'clock.
12: Sono le 20 e 9 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Qual è la coppia perfetta?
14: Beh, io e te.
13: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
14: Una coppia sveglia per il mattino.
13: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
15: A lì migliora la vita.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, traffico scorre.

0: Non vuole nessun particolare disagio al momento lungo la rete autostradale del nord-est. Ricordiamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Radio Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 21 e un minuto.
6: Time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Yeah, thing. What's up, guys? This is Sigala.
2: Hi, I'm Lizzo.
3: Non parlare più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, domenica 2 agosto. Nel frattempo vi ricordiamo che le notizie sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Su Radio Vicenza il suono di...

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, domenica 2 agosto. Nel frattempo vi ricordiamo che le notizie sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: E se te lo chiedono?
5: Radio Vicenza!
4: Radio Vicenza!
5: Radio Vicenza!
4: Radio Vicenza!
6: Radio Ascolti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 1 agosto. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è regolare. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. In particolare domani, a seconda delle tratte, si prevede bollino rosso o giallo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, domenica 2 agosto. Nel frattempo vi ricordiamo che le notizie sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Radio Vicenza. Weekend.

www.radiovicenza.com. Online, on air.